0: I'm a shooter. I'm a shooter girl.
1: Questo è un pubblico magnifico proprio.

piccione, che non può mai esistere per disibire. Piccione, un seno con la incisi che sa vedere le legge, se tu canga Madonna, se tu ne canne sola, un pendule non può solo.